così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate,

del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

Telden Jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz,

sole stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-di-di-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.